il sorriso ti saluto e te ne vai, come se non avessimo mai condiviso quei ricordi in quella stanza di Parigi.

così bene. Io sono rimasto solo in quella stanza con le tue paure, e chissà se te ne fai.

seguir, me dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, d

wondora wonda sama onge ukodo madanda jogi wondore chuo wondore nono jogi wondore nono chuo wondora wonda ratego yai kagi nena kabiro angato.

0: Bite FM.
1: Cocco ragazzi, Coccobello! Coccobello ghiacciato, Coccobello!